questo è il culo legoiaco. Anche che inzeghi mance quando abuso quenzega e ti poi me me buia scino se le tanda scina che tu e hofu ti gumzuina o me buia scino o buia se toli ngane le di poi bina o bui smele to sake e bega te si fali minyaga se la si fulegina ngoba this coming Saturday izinto zeminyaka zivaliwe ziyavuleleka izibelete zivaliwe ziyavuleleka imali ezivaliwe ziyavuleleka umsebenzi ovaliwe uyabuya izinto zakhe zilahlekile ziyabuya empilweni yakho this coming Saturday nake mandla rosto wayishana.